quel segmento di voce che si ripete ogni tot, che alla fine è la cifra stilistica del brano, e significa proprio letteralmente ogni volta che esco di casa mi sento una merda. Ed è una cosa in cui mi ci ritrovo molto, e sono sicuro che ci ritrovi anche te.

sorella di Cori avrebbe voluto che lui si sposasse, ma avrebbe voluto anche una ricca, e li fece conoscere una signorina americana, bella, ricchissima. Pietro Cori, pensa, sarebbe come a me mi facessero conoscere cosa, non so, un canterino della televisione. Per me sono gente non va un soldo, eh.

questa signorina la salutò e poi quella si era già innamorata, che era bellissimo Pietro Boris, siciliano, bruno, alto, con gli occhi neri, dei capelli nerissimi, era bellissimo Pietro, senza che se ne accorgesse.

giorno io ero in casa sua ospite in una stanza che dava nel giardino. Senta un tratto, leggevo, il parrucchiere, il barbiere, un pisano che parla tanto, si sente anche da lontano. Sento dire a un tratto, e non ci guardavo: allora Pietro, li facciamo a zero.

faccia alla finestra, sì. E vedo chi è tra sedere con la salvetta. E questo chi sale con la macchinetta. E aveva fatto, sai, un mezza testa, insomma, rapata. Io dissi, figurati la bilce, la sorella. Pareva ne lo facesse per dispetto. Io non ero più a tempo perché gliel'aveva fatta mezza testa.

si giù e ma era tardi. Era lì calmo calmo che parlava e mi disse Pietro, mi dice cosa dirà. Ma dice caldo, era caldo, c'era stato un buio. C'avevo caldo, mister Tizio, quando venne usci, sì, ti farei una caricatura. Era brutto, denti bianchi bianchi, baffi neri, le sopracciglia, questa testa bianca raffatta, farebbe un mostro. Ma io sento in camera mia, perché adesso vi arrangiate, a un tratto mi si fece una crisi sterica, una crisi, sentite gli urli. E poi Pietro scrisse quella canzone. All'amor tuo preferisco l'idea. Amori non ha avuti Pietro, almeno quello che si sapeva noi. Noi non sappiamo che Pietro abbia avuto un amore, ecco, l'anarchia.

crescere delle monte dal picante. L'uccello ad affichi il re, le mute degli rubini del cuoco rinasceranno rincurando il re, rispolverando rigidi il rapè. Ruvida roccia di ricci e rossicci, rompe rogni di ragni e raccapucci.

c'era chi dico il rospo lo spante. Rovescia il loro monte d'arpicante, l'uscella raffia, raffia che di ci

Luce da chi dico che lo sposo spatta. Pesce lo monte d'ampica. L'uccella l'affi, all'affi che io le. Luda di piumini e d'occa. Rinasceranno, rincolando io le. Rispolverando, rigidi. Lovida doccia di ricci rossicci.

0: jeszcze ja tu czekam.
1: Wiem. It's alright.
2: Dlaczego jest sobie rok?
0: Na ulicy kawalerii zły.
2: Leśniące.
0: Na takie parte filmu. Mi piace oboje. Oboje jak kanto. A kolega mi to bije. Płytki.
2: Sì,
0: sì. Così, così. Ma è stato io, ma tra l'altro, mi spiego come si fa il tatuaggio, ma tu mi sono dato i miei tre servizi, tipo, guarda, che fa.

0: Ti un dito qua.
1: Oh, insomma, non è vero.
0: È che non ci sono accordi.
1: Comunque mi ha accordata, non c'è, cioè, gli accordi
2: sono, non,
1: non funzionano.
2: Non funziona.

0: Scaricato quella
1: mandolina. Beh? Sì. Allora.
0: Scaricato.
1: Cazzo, su questo.
2: Ah, mi. Ecco le.
0: No, ma io glielo compro, lo voglio. Quanto me lo venderà?

0: Spiega.
1: Ah, dura pochissimo, dura tipo 5 minuti.
0: Dove sei, sti cazzo?
1: Uh-huh. Allora io ci voglio riprovare perché ti obo. Perché non cazzo non entra? Ah, perché è più basso.
2: Oh, proviamo però a... Cioè vai, togli.
1: Sì.
2: Ma sì che va, andare andava, sì. Solo che poi si sblocca forse.